0: aiuto, signorita?
1: Sì, maestro.
0: Corriga la posizione dell'arco. Bene, sì.
2: Fa la mi. Re mi fa.
0: Attenzione al mi.